non è niente, non è niente il mio confronto. Un medoro il sen piagato verso lui.

mensa, e qualch'altro capitale abbiamo poi che alcuno non sa. Bella, bella, tendon sodo, se ne vanno, se ne vanno.